0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera

0: America goodbye. Ti guardavamo noi con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: Stai ascoltando Blu Notte.

before the sky would open, forsaken home.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:00.
3: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi. Ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 6 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Brabante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, il Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Andiamo all'estero. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti un'informazione di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. L'euro digitale non sostituirà il cash. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla banca centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Siamo allo sport, il calcio. Una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita prima della capitolazione. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Bleu. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30, dalle 14:30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
7: Spaccio occhiali Vision.
8: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
10: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
11: della città, il suono delle tue emozioni.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
3: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.

0: despaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7:58.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura la cronaca. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata.
4: Pezzi superstiti del clan Zagari, che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e, seppur privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi.
5: Andiamo all'estero. Secondo il Wall Street Journal, l'intelligence israeliana ha avvisato gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano volto a colpire Donald Trump per vendicare l'uccisione del generale Soleimani, innalzando ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Commentando la minaccia, Trump ha dichiarato: «Sono il primo della lista. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».
4: Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
5: A 2 settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è, allo stato attuale, di 3.889 persone. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti nella storia del paese.
4: Lo sport in chiusura è il calcio. Una Francia troppo forte batte 2-0 il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé sono gli autori di 2 reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio. La vincitrice incontrerà i Blé. Per il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30. Dalle 14:30 Zverev Ferri.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
7: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, 3 serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
10: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa a un filo. Trump, riferisce Axios, ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse.
4: Sempre all'estero, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese.
5: Ora in Italia con la cronaca. Una giovane donna è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Loreto nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex compagno, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri. Il femminicidio si sarebbe consumato, stando alle prime informazioni, al culmine di una lite tra i due che si erano lasciati ormai da tempo.
4: La circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, al termine della prima fase dei lavori di rete ferroviaria italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino. La seconda e conclusiva finestra di lavori è programmata dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
5: Torniamo all'estero. Centinaia di persone a Taiwan sono state evacuate dalle loro case e molte scuole e uffici sono rimasti chiusi, mentre il più grande tifone degli ultimi decenni si abbatte sulla regione da oggi. Si prevede che il tifone Babi colpirà il nord e l'est di Taiwan, così come le remote isole sud-occidentali del Giappone, oggi o domani, prima di abbattersi sulla Cina, che questa settimana già è stata colpita da tempeste letali.
4: Lo sport, il tennis, la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon. Scenderanno in campo non prima delle 17:30 nel secondo match in tabellone. Il programma sul centrale quindi si aprirà alle 14:30 con Alexander Zverev ed Arthur Ferri. Il calcio ai mondiali 2026 è la Francia la prima semifinalista, che batte il Marocco 2-0 grazie ai gol di Mbappé e Dembélé. Per l'attaccante del Real Madrid anche un rigore sbagliato parato da Bono. Stasera altro quarto di finale tra Spagna e Belgio.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
5: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
6: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
4: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Urgolotto. Subito la cronaca con il nuovo incendio di questa mattina nell'ex stalle di Maria Luigia, il casolare abbandonato tra strada Baganzola e strada Cornocchio. Due squadre dei vigili del fuoco dall'Anghirano stanno intervenendo per le fiamme divampate nella zona intorno alle 6:30. Stando alle prime informazioni, a generare il rogo frequentano la zona che dallo scorso maggio è stata interessata da altri due episodi simili. Torniamo ora ad occuparci del tragico incidente avvenuto sul tratto parmense dell'autostrada del Sole, costato la vita a Marie Loriana Mendoza, bambina di 8 anni, feriti i genitori, si indaga sulla dinamica del sinistro. Ieri sera intanto la comunità filippina si è ritrovata nella chiesa di Sant'Uldarico per una veglia di preghiera. La famiglia, di origini filippine, abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Ancora la cronaca, perché sono in corso gli accertamenti anche sull'episodio di violenza di ieri intorno alle 10:30 nel supermercato INS di Fornovo. Un cinquantenne si è presentato nel market di Piazza del Mercato cercando di rubare della merce, ha scaraventato per terra espositori e carrelli per poi aggredire un cliente. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo di origini straniere è stato messo in stato di fermo. Cambiamo pagina, apre a Parma Villa Ester in via Costituente il primo ufficio di prossimità dell'Emilia Romagna, uno spazio che consente di ricevere informazioni e assistenza nella compilazione delle domande e supporto per il deposito telematico delle pratiche di volontaria giurisdizione, senza doversi così recare presso il tribunale, riducendo i tempi, i costi, gli spostamenti. Come per la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, ci si potrà rivolgere allo sportello per quasi tutte le fasi del procedimento. Salute, accoglienza e solidarietà, controllo dell'ospedale di Parma per i bambini del popolo Sahrawi. Quest'anno una delegazione composta da 10 ragazzi e ragazze arrivata nel Parmense nell'ambito del progetto internazionale promosso dal Fronte Polisario e dalla rete Sahrawi, di cui Help for Children è socio fondatore. Come ogni anno, i giovani ospiti hanno potuto beneficiare di un percorso di prevenzione e di tutela della salute. Chiudiamo con lo sport e con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio per Suzuki, futuro in Premier, Aston Villa e Leeds, le due piste più calde con...
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Andiamo in Spagna in apertura. È ancora provvisorio il drammatico bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo la giunta dell'Andalusia, gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga dalle fiamme.
1: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ormai completamente paralizzato. Il blocco segue una serie di pesanti raid aerei incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle iraniane. A Teheran si sono appena conclusi i funerali solenni dell'ayatollah Ali Khamenei, mentre l'intelligence israeliana ha condiviso con Washington nuovi rapporti che indicano piani specifici della Repubblica Islamica volti a colpire Donald Trump.
2: Ora in Italia, notte di sangue a Loreto, in provincia di Ancona, teatro dell'ennesimo femminicidio. Una donna è stata trovata priva di vita all'interno della sua casa, uccisa da numerosi fendenti. I carabinieri hanno bloccato e arrestato l'ex compagno della vittima a poca distanza dal luogo del delitto mentre tentava la fuga. L'uomo si trova ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
1: Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul Ponte di Ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in 3 parti e rimossa con una gru. Demolite anche le spalle del vecchio ponte. Prossima tappa, la posa del nuovo. Circolazione rimodulata durante il cantiere e traffico ridotto anche per gli inviti di Regione Comune al telelavoro.
2: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. A Brescia, denunciato un 63enne cardiologo. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro.
1: In chiusura allo sport, grande attesa a Londra per le semifinali maschili di Wimbledon. Sul campo centrale Jannik Sinner scenderà in campo nel secondo match di giornata contro il rivale di sempre Novak Djokovic. Scenderanno in campo non prima delle 17.30. A precederli ci saranno Zverev e Ferri dalle 14.30. Per il calcio questa sera negli Stati Uniti si gioca il secondo quarto di finale dei mondiali tra Spagna e Belgio. Ieri la Francia ha battuto 2-0 il Marocco e aspetta la vincente di questa sera.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Urgolotto. Subito la cronaca con il nuovo incendio di questa mattina nell'ex stalle di Maria Luigia, il casolare abbandonato tra strada Baganzola e strada Cornocchio. Due squadre dei vigili del fuoco dall'Anghirano stanno intervenendo per le fiamme divampate nella zona intorno alle 6:30. Stando alle prime informazioni, a generare il rogo sarebbero stati alcuni senza tetto che frequentano la zona, che dallo scorso maggio è stata interessata da altri due episodi simili. Torniamo ora ad occuparci del tragico incidente avvenuto sul tratto parmense dell'autostrada del Sole, costato la vita a Marie Loriana Mendoza, bambina di 8 anni, feriti i genitori, si indaga sulla dinamica del sinistro. Ieri sera intanto la comunità filippina si è ritrovata nella chiesa di Sant'Uldarico per una veglia di preghiera. La famiglia, di origini filippine, abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Ancora la cronaca, perché sono in corso gli accertamenti anche sull'episodio di violenza di ieri intorno alle 10:30 nel supermercato INS di Fornovo. Un cinquantenne si è presentato nel market di Piazza del Mercato cercando di rubare della merce, ha scaraventato per terra espositori e carrelli per poi aggredire un cliente. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo di origini straniere è stato messo in stato di fermo. Cambiamo pagina, apre a Parma Villa Ester in via Costituente il primo ufficio di prossimità dell'Emilia Romagna, uno spazio che consente di ricevere informazioni e assistenza nella compilazione delle domande e supporto per il deposito telematico delle pratiche di volontaria giurisdizione, senza doversi così recare presso il tribunale, riducendo i tempi, i costi, gli spostamenti. Come per la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, ci si potrà rivolgere allo sportello per quasi tutte le fasi del procedimento. Salute, accoglienza e solidarietà, controllo dell'ospedale di Parma per i bambini del popolo Sahrawi. Quest'anno una delegazione composta da 10 ragazzi e ragazze è arrivata nel Parmense nell'ambito del progetto internazionale promosso dal Fronte Polisario e dalla rete Sahrawi, di cui Help for Children è socio fondatore. Come ogni anno, i giovani ospiti hanno potuto beneficiare di un percorso di prevenzione e di tutela della salute. Chiudiamo con lo sport e con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio per Suzuki, futuro in Premier, Aston Villa e Leeds, le due piste più calde, confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino. Baseball, il massimo campionato italiano riparte in questo fine settimana con la fase decisiva della stagione. Il Parma Clima affronterà oggi e domani in Nettuno e poi giocherà con Bologna e Reggio. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
6: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
4: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani, il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ, domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alla cronaca, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna a Loreto ha confessato il delitto. Il 39enne è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato l'omicidio. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna, Luigia Fortunato, supino in corridoio, che presentava i segni di tante coltellate. Giovedì sera i due, secondo le prime informazioni, avrebbero litigato per vari motivi, tra cui la gestione del figlio, che non era in casa in quel momento.
1: Andiamo all'estero. In Spagna almeno 11 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, ma il totale tra morti e dispersi in tutta l'Andalusia devastata dagli incendi è di 19. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanchez, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
2: Ora in Francia, un adolescente di 17 anni è morto a Aulnoye-Aymer, nel nord del paese, dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città.
1: Torniamo in Italia. Paura ieri sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo, che è spuntato dal parcheggio, l'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle. Ha dentato la maglietta per poi, riferiscono i testimoni, trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella zona dove è avvenuta l'aggressione era già stata segnalata alcuni giorni fa dopo alcuni avvistamenti, in un caso anche filmato.
2: Economia. Emirates Telecommunications ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore francese Xavier Niel, il fondatore del gruppo delle telecomunicazioni Iliad e principale azionista di Le Monde. La partecipazione è stata valutata in 6 miliardi di dollari, con un premio del 15% rispetto all'ultimo prezzo delle azioni Vodafone, e sarà rilevata da una società veicolo chiamata Vega, detenuta dalla famiglia dell'imprenditore.
1: Chiudiamo con i motori. MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere dalle 10:45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati al Alderghe e Zarco. Nel pomeriggio delle 15 appuntamento con le prequalifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Urgolotto. Subito la cronaca con il nuovo incendio di questa mattina nell'ex stalle di Maria Luigia, il casolare abbandonato tra strada Baganzola e strada Cornocchio. Due squadre dei vigili del fuoco dall'Anghirano stanno intervenendo per le fiamme divampate nella zona intorno alle 6.30. Stando alle prime informazioni, a generare il rogo sarebbero stati alcuni senza tetto che frequentano la zona, che dallo scorso maggio è stata interessata da altri due episodi simili. Torniamo ora ad occuparci del tragico incidente avvenuto sul tratto parmense dell'autostrada del Sole, costato la vita a Marie Loriana Mendoza, bambina di 8 anni, feriti i genitori, si indaga sulla dinamica del sinistro. Ieri sera intanto la comunità filippina si è ritrovata nella chiesa di Sant'Uldarico per una veglia di preghiera. La famiglia, di origini filippine, abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Ancora la cronaca, perché sono in corso gli accertamenti anche sull'episodio di violenza di ieri intorno alle 10.30 nel supermercato INS di Fornovo. Un cinquantenne si è presentato nel market di Piazza del Mercato cercando di rubare della merce, ha scaraventato per terra espositori e carrelli per poi aggredire un cliente. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo di origini straniere è stato messo in stato di fermo. Cambiamo pagina, apre a Parma Villa Ester in via Costituente il primo ufficio di prossimità dell'Emilia Romagna, uno spazio che consente di ricevere informazioni e assistenza nella compilazione delle domande e supporto per il deposito telematico delle pratiche di volontaria giurisdizione, senza doversi così recare presso il tribunale, riducendo i tempi, i costi, gli spostamenti. Come per la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, ci si potrà rivolgere allo sportello per quasi tutte le fasi del procedimento. Salute, accoglienza e solidarietà, controllo dell'ospedale di Parma per i bambini del popolo Sahrawi. Quest'anno una delegazione composta da 10 ragazzi e ragazze arrivata nel Parmense nell'ambito del progetto internazionale promosso dal Fronte Polisario e dalla rete Sahrawi, di cui Help for Children è socio fondatore. Come ogni anno, i giovani ospiti hanno potuto beneficiare di un percorso di prevenzione e di tutela della salute. Chiudiamo con lo sport e con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si radunerà al centro sportivo di Collecchio per Suzuki, futuro in Premier, Aston Villa e Leeds, le due piste più calde, confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino. Baseball, il massimo campionato italiano riparte in questo fine settimana con la fase decisiva della stagione. Il Parma Clima affronterà oggi e domani in Nettuno e poi giocherà con Bologna e Reggio. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
7: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
9: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
10: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
11: Radio Parma. La radio siamo noi.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran contro la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prime mosse, riferisce Axios.
1: Ci spostiamo in Spagna. Almeno 12 persone sono morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud-est della Spagna. Lo hanno riferito le autorità provinciali nel piano di un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale. 6 persone sono rimaste ferite, circa 1000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23.
2: Ora in Italia con la cronaca. Una donna, Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione a Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex marito, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri ed ha confessato il delitto. Sami Kemayes, 38enne tunisino, era già noto alle forze dell'ordine. Era stato in carcere per reati legati a stupefacenti ed evasione.
1: Un 35enne è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo d'arma da fuoco. È successo nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo disoccupato era originario di Carbonia e residente a Porto Scuso. I militari hanno avviato le indagini. Un sospettato, secondo quanto si apprende, una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.
2: Nel 2018 accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata durante un colloquio su una vertenza. A distanza di 8 anni, la donna, un ex hostess, ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano, nel secondo grado bis, ha condannato per violenza sessuale il 48enne a 1 anno e 2 mesi, dopo 2 gradi di giudizio in cui era stato assolto. Il processo, passato alle cronache come il caso dei 30 secondi, questa la durata della molestia e non considerata tale per il tempo breve, aveva scatenato non poche polemiche.
1: Tennis, ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale e la gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con la vicenda avvenuta nel pomeriggio di ieri a Borgotaro, una banale questione di viabilità che si è trasformata in un violento scontro fisico. Coinvolti due autisti di mezzi pesanti che si sono affrontati a causa di una mancata precedenza. Uno dei due ha ferito alle gambe il rivale con un coltello da cucina, ma i carabinieri hanno poi scoperto che la stessa vittima aveva a sua volta minacciato l'altro conducente con un coltello a serramanico. Alla fine i due sono stati denunciati, hanno 56 e 52 anni. Il nuovo incendio di questa mattina nell'ex stalle di Maria Luigia, il casolare abbandonato tra strada Baganzola e strada Cornocchio. Due squadre dei vigili del fuoco da Langhirano sono intervenute per addomare le fiamme, divampate intorno alle 6:30. Stando alle prime informazioni, a generare il rogo sarebbero stati alcuni senza tetto che frequentano la zona, che dallo scorso maggio è già stata interessata da altri due episodi simili. Ora torniamo ad occuparci del tragico incidente avvenuto nel tratto parmense dell'Autosole, costato la vita a Marie Loriane Mendoza, la bambina di 8 anni di origini filippine. Feriti i genitori, si indaga sulla dinamica del sinistro. Intanto, ieri sera la comunità filippina si è ritrovata nella chiesa di Sant'Uldarico per una partecipata veglia di preghiera. La famiglia abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Cambiamo pagina, la sanità e la questione delle lunghe liste d'attesa. Il via una raccolta firme promossa da Forza Italia Parma, prenderà il via domani in Piazzale della Pace. Obiettivo: sensibilizzare i cittadini sul tema tra visite bloccate ed esami impossibili da prenotare, dice il partito in una nota. Una battaglia di libertà che porto avanti da tempo, spiega il capogruppo in regione e neosegretario regionale forzista Pietro Vignali, pronto a presentare una petizione ufficiale all'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna per chiedere un piano straordinario di interventi. Ora il punto sul meteo: temporali previsti nel tardo pomeriggio e poi domani, ma già da domenica e per tutta la prossima settimana le massime saranno sui 37-38 gradi in pianura. Crisi sul fronte idrico, meno 65% di millimetri caduti rispetto alla norma da marzo a giugno. Nella notte il Po ha superato il record stabilito nel 2022, scendendo a meno 8,53 metri sotto lo zero idrometrico. Nelle ultime ore il livello è risalito di pochi centimetri, ma la portata resta molto scarsa. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Ultimi giorni di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si radunerà con Lecchio per Suzuki futuro in Premier. Aston Villa e Leeds, le due piste più calde. Confermato interesse della Juventus per Pellegrino. Keita piace anche a Newcastle. In entrata l'idea Fazzini. Baseball: riparte con la fase decisiva al campionato italiano. Il Parma Clima affronterà oggi e domani Nettuno e poi giocherà con Bologna e Reggio. Ed è tutto, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Spacciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
6: Da Spacciocchiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spacciocchiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Radio Parma. Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: Da una favola, da un quadro ti mirò. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: La radio che vive con te.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
1: Tragedia questa mattina a San Salvo Marina, dove un turista campano di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'uomo, padre di 2 figli, è morto nonostante i tentativi di soccorso del personale sanitario. Alla guida dell'auto c'era un uomo del posto, rimasto illeso ma sotto shock per quanto accaduto.
2: Sta bene, ma resta lo spavento. Così il sindaco di Arrone, nel Ternano, dove una bambina è stata attaccata da un lupo mentre con i genitori era nel parco pubblico della cittadina. Secondo il racconto dei testimoni, l'animale selvatico è spuntato dal parcheggio e ha addentato la maglietta della piccola, che stava giocando vicino ad un albero, e l'ha trascinata per qualche metro. Ora è in atto un piano per catturare il lupo. Le condizioni della bimba non sono allarmanti. Il lupo era stato avvistato varie volte, anche filmato e segnalato.
1: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto al motore avrebbe mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione, e un passeggero sarebbe stato risucchiato verso l'esterno, salvato dalla moglie e dagli altri passeggeri.
2: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso, in Brianza. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a Seveso per ricordare quanto successo. Alla cerimonia di commemorazione nella tenso struttura costruita appositamente all'interno del Bosco delle Querce, zona bonificata e trasformata in polmone verde, è stato accolto da una standing ovation.
1: MotoGP ancora un Aprilia tra cause davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, 10° il leader del mondiale Martin e 19° Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Spaccio occhiali Vision.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 13 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con la vicenda avvenuta nel pomeriggio di ieri a Borgotaro, una banale questione di viabilità che si è trasformata in un violento scontro fisico. Coinvolti due autisti di mezzi pesanti che si sono affrontati a causa di una mancata precedenza, uno dei due ha ferito alle gambe il rivale con un coltello da cucina, ma i carabinieri hanno poi scoperto che la stessa vittima aveva a sua volta minacciato l'altro conducente con un coltello a serramanico. Alla fine i due sono stati denunciati, hanno 56 e 52 anni. Il nuovo incendio di questa mattina nell'ex stalle di Maria Luigia, il casolare abbandonato tra strada Baganzola e strada Cornocchio. Due squadre dei vigili del fuoco da Langhirano sono intervenute per domare le fiamme, divampate intorno alle 6.30. Stando alle prime informazioni, a generare il rogo sarebbero stati alcuni senza tetto che frequentano la zona, che dallo scorso maggio è già stata interessata da altri due episodi simili. Ora torniamo ad occuparci del tragico incidente avvenuto nel tratto parmense dell'Autosole, costato la vita a Marie Loriane Mendoza, la bambina di 8 anni di origini filippine. Feriti i genitori, si indaga sulla dinamica del sinistro. Intanto, ieri sera la comunità filippina si è ritrovata nella chiesa di Sant'Uldarico per una partecipata veglia di preghiera. La famiglia abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Cambiamo pagina, la sanità e la questione delle lunghe liste d'attesa. Il via una raccolta firme promossa da Forza Italia Parma, prenderà il via domani in Piazzale della Pace. Obiettivo: sensibilizzare i cittadini sul tema, tra visite bloccate ed esami impossibili da prenotare, dice il partito in una nota. Una battaglia di libertà che porto avanti da tempo, spiega il capogruppo in regione e neosegretario regionale forzista Pietro Vignali, pronto a presentare una petizione ufficiale all'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna per chiedere un piano straordinario di interventi. Ora il punto sul meteo: temporali previsti nel tardo pomeriggio e poi domani, ma già da domenica e per tutta la prossima settimana le massime saranno sui 37-38 gradi in pianura. Crisi sul fronte idrico, meno 65% di millimetri caduti rispetto alla norma da marzo a giugno. Nella notte il Po ha superato il record stabilito nel 2022, scendendo a meno 8,53 metri sotto lo zero idrometrico. Nelle ultime ore il livello è risalito di pochi centimetri, ma la portata resta molto scarsa. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Ultimi giorni di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si radunerà con Lecchio. Per Suzuki, futuro in Premier. Aston Villa e Leeds, le due piste più calde. Confermato interesse della Juventus per Pellegrino. Keita piace anche al Newcastle. In entrata l'idea Fazzini. Baseball, riparte con la fase decisiva al campionato italiano. Il Parma Clima affronterà oggi e domani Nettuno e poi giocherà con Bologna e Reggio. Ed è tutto, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
7: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

0: spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
1: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
2: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
1: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito della denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
2: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
1: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open nel dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale, la gara comincerà intorno alle 17.30 perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14.30. È un orario particolare perché 2 tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
0: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con la vicenda avvenuta nel pomeriggio di ieri a Borgotaro, una banale questione di viabilità che si è trasformata in un violento scontro fisico. Coinvolti due autisti di mezzi pesanti che si sono affrontati a causa di una mancata precedenza. Uno dei due ha ferito alle gambe il rivale con un coltello da cucina, ma i carabinieri hanno poi scoperto che la stessa vittima aveva a sua volta minacciato l'altro conducente con un coltello a serramanico. Alla fine i due sono stati denunciati, hanno 56 e 52 anni. Il nuovo incendio di questa mattina nell'ex stalle di Maria Luigia, il casolare abbandonato tra strada Baganzola e strada Cornocchio. Due squadre dei vigili del fuoco da Langhirano sono intervenute per addomare le fiamme, divampate intorno alle 6.30. Stando alle prime informazioni, a generare il rogo sarebbero stati alcuni senza tetto che frequentano la zona, che dallo scorso maggio è già stata interessata da altri due episodi simili. Ora torniamo ad occuparci del tragico incidente avvenuto nel tratto parmense dell'Autosole, costato la vita a Marie Loriane Mendoza, la bambina di 8 anni di origini filippine. Feriti i genitori, si indaga sulla dinamica del sinistro. Intanto, ieri sera la comunità filippina si è ritrovata nella chiesa di Sant'Uldarico per una partecipata veglia di preghiera. La famiglia abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Cambiamo pagina, la sanità e la questione delle lunghe liste d'attesa. Il via una raccolta firme promossa da Forza Italia Parma, prenderà il via domani in Piazzale della Pace. Obiettivo: sensibilizzare i cittadini sul tema, tra visite bloccate ed esami impossibili da prenotare, dice il partito in una nota. Una battaglia di libertà che porto avanti da tempo, spiega il capogruppo in regione, neosegretario regionale forzista Pietro Vignali, pronto a presentare una petizione ufficiale all'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna per chiedere un piano straordinario di interventi. Ora il punto sul meteo: temporali previsti nel tardo pomeriggio e poi domani, ma già da domenica e per tutta la prossima settimana le massime saranno sui 37-38 gradi in pianura. Crisi sul fronte idrico, meno 65% di millimetri caduti rispetto alla norma da marzo a giugno. Nella notte il Po ha superato il record stabilito nel 2022, scendendo a meno 8,53 metri sotto lo zero idrometrico. Nelle ultime ore il livello è risalito di pochi centimetri, ma la portata resta molto scarsa. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Ultimi giorni di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si radunerà a Collecchio. Per Suzuki, futuro in Premier. Aston Villa e Leeds, le due piste più calde. Confermato interesse della Juventus per Pellegrino. Keita piace anche a Newcastle. In entrata l'idea Fazzini. Baseball riparte con la fase decisiva al campionato italiano. Il Parma Clima affronterà oggi e domani Nettuno e poi giocherà con Bologna e Reggio. Ed è tutto, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
5: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
6: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.
9: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
10: Venerdì, il nostro secondo giorno della settimana preferito. Il primo è il giovedì e poi arriva il venerdì. Vabbè, sabato e domenica sono fuori categoria, dai, è troppo facile dire sabato. Venerdì 10 di luglio, 5 minuti dopo le 3, è il nostro pomeriggio insieme da adesso sino alle 17. Bentrovati, bentrovate, bentrovati tutti. Mettete voi i plurali, i femminili, i maschili, gli ibridi, quello che volete, tanto per noi non fa nessuna differenza. Allora, oggi ci sono ancora i biglietti, abbiamo ancora un po' di biglietti per i grandi concerti che ci saranno a partire dalla fine di luglio a Parma, al Parco Ducale, Fiorella Mannoia, Cosmo, poi ci saranno i Pooh a settembre e noi abbiamo i nostri biglietti da regalarvi, ogni telefonata due biglietti. Volete appuntarvi il nostro numero di telefono già da adesso? Perché al nostro via potete chiamare il più veloce o la più veloce, si porteranno a casa due biglietti per uno di questi concerti. 0521 46 4276, ripeto, 0521 464276. Me lo devo immagazzinare bene anch'io perché l'abbiamo cambiato di recente. Buon pomeriggio, allora si comincia la nostra scaletta, prende il via con Gaia, Bossa Nostra.

The Weeknd, naturalmente, Take My Breath, 15 e 13 minuti. Festeggiamo subito il grande Neil Tennant, che insieme a Chris Lowe è appena passato qua vicino a noi un concerto trionfale. C'era una super recensione anche sulla Gazzetta di Parma a firma di Roberto Longoni, che si è divertito moltissimo al concerto di Mantova, di questi due signori che ancora macinano chilometri, concerti con grandissimo successo in tutto il mondo. I Pet Shop Boys dall'Inghilterra, e oggi è il compleanno di Neil Tennant, che è il cantante e occasionalmente ogni tanto suona la chitarra e anche la tastiera, ma poi ci pensa Chris Lowe a fare tutto il resto, insomma si interscambiano. Oggi Neil Tennant, nato a North Shields in Inghilterra, oggi nel 1954 compie 72 anni. Li riascoltiamo con quello che fu il loro primo grandissimo singolo, Western Girls.

Beh, oltre a festeggiare il suo compleanno oggi, 72 anni per Neil Tennant, il cantante appunto, la voce principale dei Pet Shop Boys, insieme a Chris Lowe festeggiano da tempo molti primati. Secondo il Guinness dei primati del 99, i Pet Shop Boys sono il duo più famoso e di successo sia nel Regno Unito sia in tutta la storia del pop. Addirittura pensate che loro non si sono incontrati in un negozio di animali, perché Pet Shop Boys sarebbe i ragazzi del negozio di animali. In realtà si incontrarono nell'81 in un negozio di elettronica, avendo gli stessi interessi musicali, cominciarono a lavorare nell'appartamentino di Neil Tennant e poi il resto è storia. Buon compleanno ancora. E noi adesso abbiamo Sky Newman. Bellissimo questo pezzo, molto rilassante, cantato anche con una certa sofferenza. Si intitola semplicemente Walk.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.

Stavo leggendo la notizia di questo, probabilmente avete saputo, insomma, un passeggero di un aereo, appena dopo il decollo, lui era vicino al finestrino, un motore di questo aereo si è rotto, già questo mi farebbe venire veramente la tachicardia. Ma alcuni pezzi del motore hanno rotto il finestrino al fianco del quale questo passeggero era seduto. Questo finestrino si è rotto e lo stava risucchiando, cioè avrebbe fatto una morte veramente terribile. È stato trattenuto per fortuna dalla moglie e da un altro passeggero, in modo che non venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il comandante ha effettuato un atterraggio d'emergenza, l'uomo ha riportato lesioni al collo e qualche ustione, però è vivo. A me, se fosse successa una cosa del genere, io non sarei sopravvissuta per raccontarlo. No. Mamma mia, che brutta storia. Che dice: uno sto attento, mangio poco, non fumo, non bevo, e poi succedono queste cose. Mamma mia.

0: Il ladro di miele. Honey Thieves erano gli Hipsway dal 1986. Adesso ci sono le news.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella rivolte ai bambini e ai ragazzi invitati alla commemorazione per il 50° anniversario del disastro della diossina dell'Icmesa di Seveso. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi. Standing ovation per il Presidente al suo ingresso nella tenso struttura al Bosco delle Querce, il polmone verde creato nell'area del disastro. Poi è intervenuta la sindaca di Seveso, Alessia Borroni, con un intervento pieno di speranza. 50 anni fa, ha detto, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi.
2: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione.
3: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, che poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati, Macerata, e ha confessato d'averla uccisa. Nella notte i carabinieri del Norm di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
2: Smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. I carabinieri di Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti analoghi, perché gravemente indiziate di reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Le fasi operative del blitz, culminate con l'irruzione simultanea in due obiettivi individuati, sono state supportate dal personale della squadra artificieri del nucleo investigativo di Roma, che ha assicurato l'osservazione e la copertura aerea dell'area con alcuni droni.
3: La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia venerdì e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne alla Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
2: L'Unione Europea mette nel mirino Facebook e Instagram. La Commissione Europea contesta Meta in via preliminare la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design delle due piattaforme social crei dipendenza. Lo scroll infinito, l'autoplay dei reel, video, le notifiche push, sistemi di raccomandazione altamente personalizzati sono le caratteristiche contestate dall'esecutivo europeo, perché favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. I social network, così come sono ora, creano una dipendenza grave paragonabile a quelle delle droghe pesanti, soprattutto per minori e persone vulnerabili.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Merck and Cremont hanno assoldato The Colors e Serena Brancale per Partenope, una delle canzoni per l'estate 2026. E per l'estate 2026 qui a Parma ci saranno dei bellissimi concerti al Parco Ducale e noi siamo pronti per regalarvi due biglietti ad ogni telefonata, quindi una telefonata oggi per a scelta Fiorella Mannoia che si esibirà il 26 di luglio, Cosmo che si esibirà il primo agosto e i Pooh che saranno in concerto il 7 di settembre. Cosa dovete fare? È molto semplice, telefono 0521 464276 464276 e al più veloce o alla più veloce due biglietti per il concerto che sceglierà.

0: Era il 1980, un progetto tutto italiano praticamente. Sì, nato dalla collaborazione fra il grande Mauro Malavasi e vabbè, Jacques Fred Petrus, che ricordiamo ancora con molto affetto, delle cose bellissime. La Peter Jacques Band, Easy Date, era il 1980 e niente, i biglietti me li tengo io. No, scherzo, li rimettiamo in palio domani, ricordatevelo, che ricordate anche il numero di telefono 0521 464246. In questi giorni vi stiamo regalando i biglietti per Fiorella Mannoia il 26 di luglio, per Cosmo il 1 agosto e IPU il 7 di settembre. Per cui insomma il meccanismo è molto semplice: domani rimetteremo in palio i biglietti, noi saremo qui per regalarveli, anzi no, domani no, è sabato, quindi da lunedì di nuovo i biglietti in palio, basta una telefonata e basta essere molto veloci.
1: Spaccio Chiari Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Charlie Puth e la sua Beat Yourself Up. Mamma mia, ragazzi, basta pronunciare anche solo il nome senza il cognome che la gente si scatena, eh. E questo è un bene, perché quando c'è di mezzo la musica va sempre bene. Ammesso e non concesso che poi tutte queste persone ci vadano veramente per vedere il concerto e non solamente per farsi i selfie e metterli sui social, perché è una delle grandi problematiche di questi ultimi anni. Comunque, i biglietti per i 10 concerti di Vasco Rossi all'Olimpico di Roma sono già finiti. Ma vabbè, dai, è pazzesca sta cosa. Ma non è che proprio sono finiti tutti, eh. Con la prevendita per il fan club di lunedì e quella per i possessori di Mastercard di mercoledì, tra l'altro si parla di una coda virtuale di 100.000 persone, e nei 30 minuti di vendita generale di oggi sono stati comprati oltre 550.000 biglietti. Un'altra delle cose che mi auguro è che siano tutti privati, ecco, che non ci siano poi secondary ticketing, gente che con 20 computer a testa poi si prende i biglietti per rivenderli. Ecco, spero che funzioni. Tra l'altro Vasco Rossi era stato uno dei primissimi a staccarsi da un certo tipo di prevendita proprio per evitare queste cose. Le potenzialità di Vasco superano da tempo le capienze disponibili, ha detto Roberto De Luca, che è il presidente di Live Nation Italia. La domanda continua a crescere e ogni volta, ha detto, ci confrontiamo con un limite che non è quello del pubblico, bensì quello degli spazi. Per quest'anno va bene così, a posto. No, comunque un comunicato stampa informa che nei prossimi mesi verranno messi in vendita ulteriori posti, quindi non disperate se non li avete ancora presi, compatibilmente con le disponibilità dell'Olimpico. No, che poi è bella questa cosa della residency proprio nel centro del proprio, insomma, centro, no, però insomma nella capitale del nostro paese meraviglioso. Così uno va, poi si fa un giro per Roma, voglio dire, a Roma di cose belle da vedere ce ne sono tante, e anche da sentire e anche da vedere sicuramente. Il cosiddetto giubileo di Vasco Rossi culminerà a giugno 2027 con 10 concerti, il 6, il 7, il 10, l'11, il 15, il 16, il 19, il 20, 24 e 25 giugno. I prezzi li abbiamo già visti, se volete ve li posso anche riassumere, di certo non sono prezzi, come si diceva una volta, popolari. No vabbè, ce n'è per tutti i gusti, eh. Ce ne sono da tanti soldi e ce ne sono da quasi normali soldi. Cosa succederà a Roma? Insomma, succederà che ci sarà una grande festa di musica per ben 10 concerti consecutivi. Eccolo qua Vasco.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando non ne

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:01. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con la vicenda avvenuta nel pomeriggio di ieri a Borgotaro, una banale questione di viabilità che si è trasformata in un violento scontro fisico. Coinvolti due autisti di mezzi pesanti che si sono affrontati a causa di una mancata precedenza, uno dei due ha ferito alle gambe il rivale con un coltello da cucina, ma i carabinieri hanno poi scoperto che la stessa vittima aveva a sua volta minacciato l'altro conducente con un coltello a serramanico. Alla fine i due sono stati denunciati, hanno 56 e 52 anni. Il nuovo incendio di questa mattina nell'ex stalle di Maria Luigia, il casolare abbandonato tra strada Baganzola e strada Cornocchio. Due squadre dei vigili del fuoco da Langhirano sono intervenute per domare le fiamme, divampate intorno alle 6:30. Stando alle prime informazioni, a generare il rogo sarebbero stati alcuni senza tetto che frequentano la zona, che dallo scorso maggio è già stata interessata da altri due episodi simili. Ora torniamo ad occuparci del tragico incidente avvenuto nel tratto parmense dell'Autosole, costato la vita a Marie Loriane Mendoza, la bambina di 8 anni di origini filippine. Feriti i genitori, si indaga sulla dinamica del sinistro. Intanto, ieri sera la comunità filippina si è ritrovata nella chiesa di Sant'Uldarico per una partecipata veglia di preghiera. La famiglia abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Cambiamo pagina, la sanità e la questione delle lunghe liste d'attesa. Il via una raccolta firme promossa da Forza Italia Parma, prenderà il via domani in Piazzale della Pace. Obiettivo: sensibilizzare i cittadini sul tema, tra visite bloccate ed esami impossibili da prenotare, dice il partito in una nota. Una battaglia di libertà che porto avanti da tempo, spiega il capogruppo in regione e neosegretario regionale forzista Pietro Vignali, pronto a presentare una petizione ufficiale all'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna per chiedere un piano straordinario di interventi. Ora il punto sul meteo: temporali previsti nel tardo pomeriggio e poi domani, ma già da domenica e per tutta la prossima settimana le massime saranno sui 37-38 gradi in pianura. Crisi sul fronte idrico, meno 65% di millimetri caduti rispetto alla norma da marzo a giugno. Nella notte il Po ha superato il record stabilito nel 2022, scendendo a meno 8,53 metri sotto lo zero idrometrico. Nelle ultime ore il livello è risalito di pochi centimetri, ma la portata resta molto scarsa. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Ultimi giorni di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si radunerà con Lecchio. Per Suzuki, futuro in Premier. Aston Villa e Leeds, le due piste più calde. Confermato interesse della Juventus per Pellegrino. Keita piace anche al Newcastle. In entrata l'idea Fazzini. Baseball riparte con la fase decisiva al campionato italiano. Il Parma Clima affronterà oggi e domani Nettuno e poi giocherà con Bologna e Reggio. Ed è tutto, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

nuovo singolo da The Boys of Dungeon Lane, l'album di Paul McCartney, dovreste saperlo, perché la stiamo menando, come si dice in perfetto italiano, già da un bel po'. Come Inside è il terzo singolo, Paul McCartney, insomma, stiamo aspettando un po' anche noi notizie di concerti dal vivo, visto che si parlava della residenza di Vasco Rossi. Anche Paul potrebbe tornare in Italia, anche se lui anni fa, forse non se lo ricorda, ma ha detto che in Italia non sarebbe mai più venuto a suonare, non ha mai spiegato bene bene il perché, ma forse la vicenda risale ai tempi del Covid, del lockdown, il rimborso ai biglietti. Ne abbiamo già parlato tante volte. Esce oggi, e così facciamo un po' di par condicio, il nuovo album dei Rolling Stones, si chiama Flying Tongues. Tra l'altro loro hanno fatto un'improvvisata a Londra con però il tastierista Mike Clifford, senza Keith Richards. Come mai? Tutti se lo stanno chiedendo. Questo intanto è il nuovo singolo, Jealous Lover.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

anche da questo pezzo non riusciamo a staccarci, ma anche perché non vogliamo che cada nel dimenticatoio e quindi lo riascoltiamo spesso. Era il 2022 della Ramona Flowers, Gotta Get Home. Allora, novità, novità, a sorpresa è arrivato il nuovo singolo di Beyoncé, un pezzo che a quanto pare segna, oltre che il ritorno discografico di Beyoncé, un punto di partenza per un percorso celebrativo. La pubblicazione infatti inaugura un conto alla rovescia che durerà 60 giorni, che condurrà sia al compleanno di Beyoncé, sia alla ristampa di B-Day, il suo secondo album che venne pubblicato 20 anni fa. Ma intanto eccola qua, questa è nuova Morning Dew.

0: evidente che lei non ha bisogno, non ne ha più bisogno, non ha più bisogno di canzoni che abbiano un ritornello facile, un ritornello catchy, come si dice. Lei può fare quello che vuole. Il ritorno di Beyoncé, Morning Dew, per arrivare alle news qui su Radio Parma, le notizie dall'Italia e dal mondo, e poi torneremo con Biagio Antonacci.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbero cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
2: Ora in Grecia, su un volo Ryanair operato da Malta Air, un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo 61enne è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio in emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
3: In Italia, risarcimento milionario in fase pregiudiziale per i genitori di un bimbo nato 6 anni fa in una clinica nel Napoletano con una paralisi cerebrale. A darne notizia l'associazione Dignità al Malato, che ha assistito la coppia. I fatti risalgono a luglio del 2020. Secondo quanto riportato dall'associazione, mamma e neonato non furono sottoposti a monitoraggio cardiotoccografico nelle ultime ore del travaglio. Il parto fu naturale, poi si scoprì che il bambino soffriva di paralisi cerebrale infantile con difficoltà di linguaggio e non autonomo nella deambulazione.
2: Instagram e Facebook danno dipendenza un po' come le droghe pesanti, lo dice la Commissione Europea. Per l'esecutivo UE, che si esprime in via preliminare, Meta ha violato il Digital Services Act a causa del design dei due social concepito in modo da creare dipendenza. L'indagine si concentra su funzionalità quali lo scorrimento, la riproduzione automatica, notifiche push e sistemi di raccomandazione delle piattaforme altamente personalizzati. Meta rischia una multa di 10,55 miliardi di euro.
3: Salute: il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta a settimana, il 34% dolciumi e caramelle, il 31% merendine, il 20% barrette proteiche e il 16% energy drink. Fenomeno ancora più allarmante tra i giovani, dove le percentuali salgono di almeno 15 punti in più ed è 9 volte superiore rispetto agli anziani. Emerge da un report Coldiretti Censis, che sottolinea anche che il 97% degli italiani però vuole mangiare sano per prevenire malattie.
2: Il calcio per Mario Chila, prima giornata rossonera. Il difensore centrale in mattinata ha effettuato le visite mediche, dopo pranzo l'idoneità sportiva, nel pomeriggio in sede per la firma sul nuovo contratto e il comunicato ufficiale. Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro bonus inclusi, la metà andrà al Real Madrid. Il centrale spagnolo percepirà un ingaggio da 4 milioni e mezzo a stagione per i prossimi 5 anni.
3: È tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: arrivando, eh. Io spero che qualcuno di voi sia riuscito a prendere i biglietti per andare a Milano martedì e mercoledì, sta arrivando martedì e mercoledì rispettivamente 14 e 15 luglio a San Siro, Milano. Ci saranno le uniche due tappe nel nostro paese del tour di Bruno Mars. Ragazzi, deve essere uno spettacolo meraviglioso con dei musicisti da paura. E lui, poi, vabbè, insomma, è Bruno Mars. Se qualcuno di voi sta ascoltando e ha in tasca il biglietto per andare a una delle due date, o ancora meglio tutte e due, avete tutta la mia invidia, però buon divertimento.
1: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

L'usignolo, anzi il melodioso di Southampton, lo chiamavano così, il grande Craig David, Seven Days, canzone che ci ha accompagnato sino alle 16.44. Mentre ascoltavo Craig David insieme a voi, ho curiosato un po' sugli oggetti di scena che sono stati poi venduti all'asta nel corso degli anni e che fondamentalmente il cui valore intrinseco non è granché, ma che poi sono stati venduti con cifre ben più superiori dell'intero cast con il quale venne pagato l'intero cast all'epoca del film. Per esempio Star Wars, il primo Guerre Stellari, quello del 77, lui non pronuncia una sola parola in tutta la saga, solo fischi, bip bip, eppure è uno dei personaggi più amati della storia del cinema. Unità speciale assemblata pezzo per pezzo con componenti originali usati nella trilogia classica e poi anche nei prequel, per esempio la minaccia fantasma e l'attacco dei droni, dei cloni, scusate, vabbè, abbiamo in testa la parola droni, sarebbe preferibile non averla mai imparata, però ce l'abbiamo. Stiamo parlando naturalmente di C1P8, qui c'è la traduzione italiana, ma in originale è R2D2. La versione originale è considerata completa come quella che abbiamo descritto ed era in mani private, alto poco più di un metro, fatto di alluminio, acciaio e fibra di vetro, era stimato fino a 2 milioni, ne ha incassati 2,76 da Profiles in History nel 2017, non male per un droide che ufficialmente era solo un attrezzo di scena. E qui arriva il colpo di scena della classifica. L'auto che viaggia nel tempo, l'oggetto di scena più desiderato di intere generazioni, vale meno di un sesto delle scarpette di Dorothy, stiamo parlando del Mago di Oz. Per la trilogia di Ritorno al Futuro, film del 1985, ne furono costruite 7, ricavate da vere DMC-12 e riempite di flux capacitor, luci, cavi. Oggi ne sopravvivono soltanto 3. La Hero Car più preziosa è custodita al Peterson Automotive Museum di Los Angeles e da lì non si muove. Questo esemplare invece è finito all'asta da Profiles in History nel 2011, l'altro aggiudicato per circa $540,000. Beh, insomma, pensavo di più, è una cifra da capogiro per chiunque, ma spiccioli accanto a un paio di ciabattine rosse, appunto le scarpe di Dorothy. Il mercato dei cimeli evidentemente ha gerarchie tutte sue. E infine l'unico oggetto di questa lista che non ha un prezzo, e forse proprio per questo il più prezioso, è una 24 ore Franzen in pelle con la combinazione bloccata su 666 e una luce dorata che illumina il volto di chiunque la apra senza che nessuno veda mai che cosa contiene. Stiamo parlando naturalmente di Pulp Fiction, la valigetta di Pulp Fiction del 1994. Pare insomma che nella sceneggiatura originale in realtà la valigetta contenesse diamanti. Tarantino sullo schermo però non l'ha mai rivelato, da qui 30 anni di teorie. C'è chi giura sia l'anima di Marcellus Wallace rubata dal diavolo e per questo il cerotto sulla nuca. La valigetta vera è stata venduta all'asta da Heritage nel 2022, ma la casa non ha mai reso pubblica la cifra di aggiudicazione. Perfetto, in fondo l'oggetto più misterioso del cinema resta senza prezzo e peraltro è anche uno dei McGuffin più famosi, se non il McGuffin più famoso. Il McGuffin è praticamente un oggetto, all'interno non succede mai niente, che però vede svilupparsi intorno a lui tutto.

Tiger Rush, questi sono i Planet Funk, naturalmente, che non mancano praticamente mai, purtroppo, come mai, per arrivare a salutarci.

0: Il nostro newsroom e la nostra settimana si chiude con Conan Gray, che sta arrivando per mettere il sigillo con la sua The Best, è il suo ultimissimo singolo. Poi, se volete, vi do appuntamento, anzi io ve lo do l'appuntamento, poi se volete sintonizzatevi domenica come sempre dalle 18 alle 20 per la versione animata di Mythology. Per il resto io tornerò qui lunedì, naturalmente, come sempre, poco dopo le 3. Per oggi però e per questa settimana abbiamo finito. Buon weekend.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rogolotto. Subito la cronaca con la vicenda avvenuta nel pomeriggio di ieri a Borgotaro, una banale questione di viabilità che si è trasformata in un violento scontro fisico. Coinvolti due autisti di mezzi pesanti che si sono affrontati a causa di una mancata precedenza. Uno dei due ha ferito alle gambe il rivale con un coltello da cucina, ma i carabinieri hanno poi scoperto che la stessa vittima aveva a sua volta minacciato l'altro conducente con un coltello a serramanico. Alla fine i due sono stati denunciati, hanno 56 e 52 anni. Quasi 1000 le persone identificate, di cui oltre 200 straniere, 200 anche i veicoli controllati, città ancora una volta passata al setaccio nell'ambito dell'operazione Parma Sicura guidata dalla Polizia di Stato con il reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia e la Polizia Locale. 10 le persone denunciate a vario titolo per ricettazione e resistenza pubblico ufficiale, rapina, furto, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Oltre 120 grammi tra hashish e marijuana rinvenuti al parco Falcone Borsellino. Torniamo ad occuparci del tragico incidente avvenuto sul tratto parmense dell'Autosole, costato la vita a Marie Loriana Mendoza, bambina di 8 anni, di origini filippine, feriti i genitori, si indaga sulla dinamica del sinistro. Ieri sera intanto proprio la comunità filippina si è ritrovata nella chiesa di Sant'Uldarico per una partecipata veglia di preghiera. Alla famiglia abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Cambiamo pagina, la sanità, la questione delle lunghe liste d'attesa, il via una raccolta firme promossa da Forza Italia, prenderà il via domani in Piazzale della Pace, obiettivo sensibilizzare i cittadini sul tema, tra visite bloccate ed esami impossibili da prenotare, questo dice il partito in una nota, una battaglia di libertà, spiega il capogruppo in regione e neo segretario regionale forzista Pietro Vignali, pronto a presentare una petizione ufficiale per chiedere un piano straordinario di interventi. Le sanzioni stradali nel 2025 sfiorano i 2 milioni di euro i proventi legati alle multe elevate nel parmense, un'infrazione su 3 legata all'eccesso di velocità. Parma in sesta posizione in regioni, dati forniti dai comuni italiani ed elaborati poi dal portale facile.it. Nel report si parla anche di incidenti stradali in Emilia-Romagna. Nei mesi estivi del 2025 ci sono stati 4.820 sinistri con lesioni a persone, il 29% del totale nazionale. In chiusura allo sport, partiamo dal calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà con Lecchio per Suzuki, futuro in Premier, Aston Villa e Leeds, le due piste più calde, confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino, Keita piace anche a Newcastle, in entrata l'idea Fazzini prende e quota. Baseball riparte con la fase decisiva del campionato italiano, il Parma Clima affronterà oggi e domani Nettuno e poi giocherà con Bologna e Reggio. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Spazio occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
7: Da Spazio
6: marchio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
7: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
8: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura la cronaca, dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso d'aver ucciso la madre, 58enne, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
1: La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Lamelli nel 2019. Dopo il corteo non autorizzato, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. Lamelli fu aggredito il 13 marzo 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia, morì il 29 aprile. Le analoghe accuse al corteo del 2018 confermate in appello, 13 condanne.
2: Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani, piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte.
1: In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi e il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Centinaia di persone sono ancora al lavoro per cercare di spegnere il rogo che si potrebbe essere generato dopo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca.
2: I mediatori del Qatar, in coordinamento con gli Stati Uniti, sono volati in Iran per cercare di ridurre la tensione e creare le condizioni per far ripartire le trattative. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i colloqui tra il Qatar e l'Iran sono ancora in corso, ma è chiaro, si legge, che tutte e due le parti vogliono tornare al Memorandum of Understanding.
1: Marc Márquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raúl Fernández di Gian Antonio. Quarto Alex Márquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
2: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Mondo. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17:59.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con la vicenda avvenuta nel pomeriggio di ieri a Borgotaro, una banale questione di viabilità che si è trasformata in un violento scontro fisico. Coinvolti due autisti di mezzi pesanti che si sono affrontati a causa di una mancata precedenza. Uno dei due ha ferito alle gambe il rivale con un coltello da cucina, ma i carabinieri hanno poi scoperto che la stessa vittima aveva a sua volta minacciato l'altro conducente con un coltello a serramanico. Alla fine i due sono stati denunciati, hanno 56 e 52 anni. Quasi 1000 le persone identificate, di cui oltre 200 straniere, 200 anche i veicoli controllati, città ancora una volta passata al setaccio nell'ambito dell'operazione Parma Sicura guidata dalla Polizia di Stato con il reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia e la Polizia Locale. 10 le persone denunciate a vario titolo per ricettazione e resistenza pubblico ufficiale, rapina, furto, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Oltre 120 grammi tra hashish e marijuana rinvenuti al parco Falcone Borsellino. Torniamo ad occuparci del tragico incidente avvenuto sul tratto parmense dell'Autosole, costato la vita a Marie Loriana Mendoza, bambina di 8 anni, di origini filippine, feriti i genitori, si indaga sulla dinamica del sinistro. Ieri sera intanto proprio la comunità filippina si è ritrovata nella chiesa di Sant'Uldarico per una partecipata veglia di preghiera. La famiglia abita a Corcagnano, lutto nella frazione. Cambiamo pagina, la sanità, la questione delle lunghe liste d'attesa, il via una raccolta firme promossa da Forza Italia, prenderà il via domani in Piazzale della Pace, obiettivo sensibilizzare i cittadini sul tema tra visite bloccate ed esami impossibili da prenotare, questo dice il partito in una nota, una battaglia di libertà, spiega il capogruppo in regione e neo segretario regionale forzista Pietro Vignali, pronto a presentare una petizione ufficiale per chiedere un piano straordinario di interventi. Le sanzioni stradali nel 2025 sfiorano i 2 milioni di euro i proventi legati alle multe elevate nel parmense, un'infrazione su 3 legata all'eccesso di velocità. Parma in sesta posizione in regioni, dati forniti dai comuni italiani ed elaborati poi dal portale facile.it. Nel report si parla anche di incidenti stradali in Emilia-Romagna. Nei mesi estivi del 2025 ci sono stati 4.820 sinistri con lesioni a persone, il 29% del totale nazionale. In chiusura allo sport, partiamo dal calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà con Lecchio per Suzuki futuro in Premier, Aston Villa e Leeds le due piste più calde, confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino, Keita piace anche a Newcastle, in entrata l'idea Fazzini prende e quota. Baseball riparte con la fase decisiva del campionato italiano, il Parma Clima affronterà oggi e domani Nettuno e poi giocherà con Bologna e Reggio. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma. Scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: I mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Par e Monticelli Terme, Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Spaccio occhiali Vision.
3: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Conflitto in Medio Oriente in primo piano, secondo fonti media, navi continuano ad attraversare Hormuz nonostante i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran e la tregua appesa a un filo. Il Wall Street Journal dice che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Donald Trump. Sono il primo della lista, ha detto il tycoon parlando in Turchia. Secondo alcuni media, Israele vuole unirsi agli Stati Uniti per nuovi attacchi. Intanto si fa largo l'ipotesi che i colloqui Israele-Libano a Roma potrebbero essere rimandati. Oggi oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del leader supremo del paese Ali Khamenei, che è stato sepolto.
1: La cronaca: dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, di 58 anni, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia di via Hope a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
2: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati Macerate e ha confessato di averla uccisa. Nelle notti i carabinieri del Nord di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
1: Paura oggi a Savona, dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso con un grave politrauma.
2: Diritto al voto: non sarà più necessario affrontare centinaia di chilometri per esercitare. Dopo anni di mobilitazioni e richieste, il voto dei fuorisede è a un passo dal diventare una regola stabile. La maggioranza prova a rendere definitivo il voto dei fuorisede inserendo la misura nella riforma della legge elettorale. L'obiettivo è quello di semplificare l'esercizio del diritto di voto per migliaia di studenti universitari, lavoratori e cittadini che trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria residenza.
1: Il tennis: Alexander Zverev batte la wild card locale Arthur Ferri per 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la prima finale Wimbledon della sua carriera. Domenica sfiderà il vincente del match in corso tra Sinner e Djokovic e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo.
2: E per ora è tutto, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito alla cronaca con la vicenda avvenuta nel pomeriggio di ieri a Borgotaro, una banale questione di viabilità che si è trasformata in un violento scontro fisico, coinvolti due autisti di mezzi pesanti, si sono affrontati a causa di una mancata precedenza, uno dei due ha ferito alle gambe il rivale con un coltello da cucina, ma i carabinieri hanno poi scoperto che la stessa vittima aveva a sua volta minacciato l'altro conducente con un coltello a serra manico. Alla fine i due sono stati entrambi denunciati, hanno 56 e 52 anni. Quasi 1000 le persone identificate, di cui oltre 200 straniere, 200 anche i veicoli controllati, città ancora una volta passata al setaccio nell'ambito dell'operazione Parma Sicura guidata dalla Polizia di Stato, 10 le persone denunciate a vario titolo per ricettazione, resistenza pubblico ufficiale, rapina, furto, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, oltre 120 grammi tra hashish e marijuana rinvenuti al parco Falcone Borsellino. Torniamo ad occuparci del tragico incidente avvenuto sul tratto parmense dell'Autosole, costato la vita a Marie Loriane Mendoza, bambina di 8 anni di origini filippine, feriti i genitori, si indaga sulla dinamica del sinistro. Ieri sera intanto la comunità filippina si è ritrovata nella chiesa di Sant'Uldarico per una veglia di preghiera, la famiglia abita a Corcagnano Lutto nella frazione. Cambiamo pagina, la sanità, la questione delle lunghe liste d'attesa, il via una raccolta firme promossa da Forza Italia, prenderà il via domani in Piazzale della Pace, obiettivo sensibilizzare i cittadini sul tema, tra visite bloccate ed esami impossibili da prenotare, dice il partito in una nota. Una battaglia di libertà, spiega il capogruppo in regione e neosegretario regionale forzista Pietro Vignali, pronto a presentare una petizione ufficiale per chiedere un piano straordinario di interventi. E la giunta comunale del capoluogo ha intanto approvato il progetto di Fiere di Parma per il recupero e la valorizzazione del Ponte Nord con l'incarico di proseguirne lo sviluppo, riconosciuto l'interesse pubblico. La soluzione individuata dall'amministrazione si basa su un partenariato pubblico-privato, il soggetto privato contribuisce agli investimenti e alla gestione dell'opera, il municipio mantiene il ruolo di indirizzo e di controllo a disposizione fino a 6 milioni di euro. Chiudiamo con lo sport e con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà con Lecchio, ufficializzata nel pomeriggio la lista dei primi convocati, sono 31, presenti anche i campioni d'Europa Under 17 di Alloe Varali, molti giovani ex Primavera, vice campioni d'Italia, Suzuki Cercati arriveranno invece più avanti dopo gli impegni ai mondiali, sul mercato confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino, Keita piace anche al Newcastle. In entrata prende corpo l'idea Fazzini, prestito con diritto di riscatto. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
8: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad ucciderlo. Lo dice il presidente americano al New York Post. Se dovesse succedere qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista, afferma Trump. Si valutano intanto nuove barriere di sicurezza attorno alla Casa Bianca. Poi il tycoon dice di aver accettato di proseguire i colloqui con Teheran, ma che il cessate il fuoco è finito.
1: L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno infatti concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev e Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi in via provvisoria i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro.
2: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il succhio del passeggero seduto accanto. L'uomo, 61enne, è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio d'emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
1: La cronaca: gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clay. Ezio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun.
2: Traffico in tilt sull'autostrada 1 Milano-Napoli, direttissima, dove intorno alle 15 di questo pomeriggio un camion ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Badia in direzione Firenze a causa appunto del mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 2. Sul luogo, dove sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è al momento bloccato e si registrano almeno 14 chilometri di coda verso il capoluogo toscano, come segnala sempre Autostrade per l'Italia sul proprio sito ufficiale.
1: Ciclismo: dopo lo spettacolo dei Pirenei con il passaggio dal Tourmalet, tornano in scena i velocisti al Tour de France. Arriva a Bordeaux nella settima tappa e a brillare l'ex campione europeo Tim Merlier, che trionfa di classe. Vittoria numero 4 in carriera per il corridore della Soudal Quickstep alla Gran Boucle. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla.
2: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
4: 100 Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.

0: puntata è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con la vicenda avvenuta nel pomeriggio di ieri a Borgotaro, una banale questione di viabilità che si è trasformata in un violento scontro fisico, coinvolti due autisti di mezzi pesanti, si sono affrontati a causa di una mancata precedenza, uno dei due ha ferito alle gambe il rivale con un coltello da cucina, ma i carabinieri hanno poi scoperto che la stessa vittima aveva a sua volta minacciato l'altro conducente con un coltello a serra manico. Alla fine i due sono stati entrambi denunciati, hanno 56 e 52 anni. Quasi 1000 le persone identificate, di cui oltre 200 straniere, 200 anche i veicoli controllati, città ancora una volta passata al setaccio nell'ambito dell'operazione Parma Sicura guidata dalla Polizia di Stato, 10 le persone denunciate a vario titolo per ricettazione, resistenza pubblico ufficiale, rapina, furto, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, oltre 120 grammi tra hashish e marijuana rinvenuti al parco Falcone Borsellino. Torniamo ad occuparci del tragico incidente avvenuto sul tratto parmense dell'Autosole, costato la vita a Marie Loriana Mendoza, bambina di 8 anni di origini filippine, feriti i genitori, si indaga sulla dinamica del sinistro. Ieri sera intanto la comunità filippina si è ritrovata nella chiesa di Sant'Uldarico per una veglia di preghiera, la famiglia abita a Corcagnano Lutto nella frazione. Cambiamo pagina, la sanità, la questione delle lunghe liste d'attesa, il via una raccolta firme promossa da Forza Italia, prenderà il via domani in Piazzale della Pace, obiettivo sensibilizzare i cittadini sul tema, tra visite bloccate ed esami impossibili da prenotare, dice il partito in una nota. Una battaglia di libertà, spiega il capogruppo in regione e neosegretario regionale forzista Pietro Vignali, pronto a presentare una petizione ufficiale per chiedere un piano straordinario di interventi. E la giunta comunale del capoluogo ha intanto approvato il progetto di Fiere di Parma per il recupero e la valorizzazione del Ponte Nord con l'incarico di proseguirne lo sviluppo, riconosciuto l'interesse pubblico. La soluzione individuata dall'amministrazione si basa su un partenariato pubblico-privato, il soggetto privato contribuisce agli investimenti e alla gestione dell'opera, il municipio mantiene il ruolo di indirizzo e di controllo, a disposizione fino a 6 milioni di euro. Chiudiamo con lo sport e con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà con Lecchio, ufficializzata nel pomeriggio la lista dei primi convocati, sono 31, presenti anche i campioni d'Europa Under 17 di Alloe Varali, molti giovani ex Primavera, vice campioni d'Italia, Suzuki Cercati arriveranno invece più avanti dopo gli impegni ai mondiali, sul mercato confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino, Keita piace anche al Newcastle, in entrata prende corpo l'idea Fazzini, prestito con diritto di riscatto. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad ucciderlo. Lo dice il presidente americano al New York Post. Se dovesse succedere qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista, afferma Trump. Si valutano intanto nuove barriere di sicurezza attorno alla Casa Bianca. Poi il tycoon dice di aver accettato di proseguire i colloqui con Teheran, ma che il cessate il fuoco è finito.
7: L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno infatti concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev e Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi in via provvisoria i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro.
8: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo, 61enne, è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio d'emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni, 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
7: La cronaca: gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola e ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun.
8: Traffico in tilt sull'autostrada 1 Milano-Napoli direttissima, dove intorno alle 15 di questo pomeriggio un camion ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Badia in direzione Firenze a causa appunto del mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 2. Sul luogo, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è al momento bloccato e si registrano almeno 14 chilometri di coda verso il capoluogo toscano, come segnala sempre Autostrade per l'Italia sul proprio sito ufficiale.
7: Ciclismo: dopo lo spettacolo dei Pirenei con il passaggio dal Tourmalet, tornano in scena i velocisti al Tour de France. Arriva a Bordeaux nella settima tappa e a brillare l'ex campione europeo Tim Merlier, che trionfa di classe. Vittoria numero 4 in carriera per il corridore della Soudal Quickstep alla Grand Boucle. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla.
8: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: Good Vibration.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con la vicenda avvenuta nel pomeriggio di ieri a Borgotaro, una banale questione di viabilità che si è trasformata in un violento scontro fisico, coinvolti due autisti di mezzi pesanti, si sono affrontati a causa di una mancata precedenza, uno dei due ha ferito alle gambe il rivale con un coltello da cucina, ma i carabinieri hanno poi scoperto che la stessa vittima aveva a sua volta minacciato l'altro conducente con un coltello a serramento. Manico. Alla fine i due sono stati entrambi denunciati, hanno 56 e 52 anni. Quasi 1000 le persone identificate, di cui oltre 200 straniere, 200 anche i veicoli controllati, città ancora una volta passata al setaccio nell'ambito dell'operazione Parma Sicura guidata dalla Polizia di Stato, 10 le persone denunciate a vario titolo per ricettazione, resistenza pubblico ufficiale, rapina, furto, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, oltre 120 grammi tra hashish e marijuana rinvenuti al parco Falcone Borsellino. Torniamo ad occuparci del tragico incidente avvenuto sul tratto parmense dell'Autosole, costato la vita a Marie Loriana Mendoza, bambina di 8 anni di origini filippine, feriti i genitori, si indaga sulla dinamica del sinistro. Ieri sera intanto la comunità filippina si è ritrovata nella chiesa di Sant'Uldarico per una veglia di preghiera, la famiglia abita a Corcagnano Lutto nella frazione. Cambiamo pagina, la sanità, la questione delle lunghe liste d'attesa, il via una raccolta firme promossa da Forza Italia, prenderà il via domani in Piazzale della Pace, obiettivo sensibilizzare i cittadini sul tema, tra visite bloccate ed esami impossibili da prenotare, dice il partito in una nota. Una battaglia di libertà, spiega il capogruppo in regione e neosegretario regionale forzista Pietro Vignali, pronto a presentare una petizione ufficiale per chiedere un piano straordinario di interventi. E la giunta comunale del capoluogo ha intanto approvato il progetto di Fiere di Parma per il recupero e la valorizzazione del Ponte Nord con l'incarico di proseguirne lo sviluppo, riconosciuto l'interesse pubblico. La soluzione individuata dall'amministrazione si basa su un partenariato pubblico-privato, il soggetto privato contribuisce agli investimenti e alla gestione dell'opera, il municipio mantiene il ruolo di indirizzo e di controllo a disposizione fino a 6 milioni di euro. Chiudiamo con lo sport e con il calcio, ultimi giorni di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si radunerà con Lecchio, ufficializzata nel pomeriggio la lista dei primi convocati, sono 31, presenti anche i campioni d'Europa Under 17 di Alloe Varali, molti giovani ex Primavera, vice campioni d'Italia, Suzuki Cercati arriveranno invece più avanti dopo gli impegni ai mondiali. Sul mercato confermato l'interesse della Juventus per Pellegrino, Keita piace anche al Newcastle. In entrata prende corpo l'idea Fazzini, prestito con diritto di riscatto. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad ucciderlo. Lo dice il presidente americano al New York Post. Se dovesse succedere qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista, afferma Trump. Si valutano intanto nuove barriere di sicurezza attorno alla Casa Bianca. Poi il tycoon dice di aver accettato di proseguire i colloqui con Teheran, ma che il cessate il fuoco è finito.
6: L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno infatti concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev-Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi in via provvisoria i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro.
7: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo, 61enne, è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio d'emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
6: La cronaca: gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter La Vitola, è ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun.
7: Traffico in tilt sull'autostrada 1 Milano-Napoli, direttissima, dove intorno alle 15 di questo pomeriggio un camion ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Badia in direzione Firenze a causa appunto del mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 2. Sul luogo, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è al momento bloccato e si registrano almeno 14 chilometri di coda verso il capoluogo toscano, come segnala sempre Autostrade per l'Italia sul proprio sito ufficiale.
6: Ciclismo: dopo lo spettacolo dei Pirenei con il passaggio dal Tourmalet, tornano in scena i velocisti al Tour de France. Arriva a Bordeaux nella settima tappa e a brillare l'ex campione europeo Tim Merlier, che trionfa di classe. Vittoria numero 4 in carriera per il corridore della Soudal Quickstep alla Grand Boucle. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla.
7: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Good Vibration.
9: RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

0: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Hot Chili. Selezione Chill Out di Andrea Gatti.
2: Hot Chili.
3: Hot Chili.
4: The wine may have loosened my

Sono le 23 e un minuto. Hot Chili. Selezione Chill Out di Andrea Gattolini.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.